0: Attenta, Maria, a mano.
1: Perché cosa c'è?
0: La vedova nera.
1: Mi comode di ragni.
0: Perché non ne conosci? Sai che se ti morde questo ragno, ti mettono nel fango e intorno portano a danzare sette donne fino all'alba.
1: Chi te ne racconta queste fesserie, Andri?
0: Ti giuro è vero, guarda, è successo anch'io a mio padre.
1: Tuo padre non è quello morto, vengo ai volti in guerra e si rigola chi vede.
2: Il est 9h!
3: Au réveil sur Radio Campus 93.3, n'oubliez pas de vous hydrater aujourd'hui. Bisous!